0: Ma questo tu che ci non so. Sono mai.
1: E io?
0: Mi ascolto lì, via non io. Io sempre fuggito, no?
1: E tu, fula?
0: Tu non ti prendi la pacchettata. Io non so, sono la buona medicina. Spiastro e un battante. Sempre per la buona.